0: Che
1: Sono andato con l'età, tu mi aiuti. Ciao, ai ram la ti ta ca, ai man ta tu ai ya ya ne. An ma an la an ye ve. Maria da da.

Oye, che male, yo miau. Ti saga la lo, hago la omija, ya yo te ole. Cosa mal sale.